0: Jaina. Janju Bansin Jade Ka Lano Jaina. Lano Jaina Kishra Lano Jaina. Janju Bansin Jade Ka Lano Jaina. Bandai Gae Kishra Jade Ka Laelena. Bandai Gae Kishra Jade Ka Laelena. Radhika ke ama vanchina aja pathaudina. Radhika ke ama vanchina aja pathaudina.
1: Esa lila din bari bani gaunu saknuncha.